0: Eccoci, salve, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Chiaramente questo è Parlare d'amore, la canzone di Saif e Bresh, quindi Breschen, quindi avrà sicuramente successo, è appena uscita, quindi immagino che tutti i romantici, insomma, i romanticoni anche maschili sicuramente andranno a pescarla proprio per farla riascoltare. Un grandissimo successo in questi primi giorni. Come al solito, come ogni lunedì, abbiamo il nostro amico Valfrido Aghiloni che ci parlerà di questa sesta giornata di campionato italiano. Molti sono, insomma, i gol sicuramente, ma anche tante le polemiche. Buon pomeriggio, caro Alfredo.
1: Sì, buon pomeriggio caro Mohammed, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, iniziamo con i risultati, poi con i fatti, insomma, di questi risultati.
1: Sì, certo. Allora, si è iniziato sabato, quindi dopo 3 settimane di pausa è tornato il campionato finalmente e abbiamo avuto subito la prima vittoria del Genoa contro la Fiorentina 2-1. E quindi prima vittoria del Genoa, ripeto, una Fiorentina che sembrava andasse un po' meglio questi ultimi giorni, invece non riesce ad alzarsi dal penultimo posto in classifica.
0: Ormai sei abituata anche dall'anno scorso.
1: Sì, anche l'anno scorso ricordiamo la Fiorentina aveva iniziato molto male, un girone di andata catastrofico, ma poi si è ripresa molto bene
0: Sì.
1: e è arrivata quasi a metà classifica.
0: Sì. Poi c'è stata Inter Parma.
1: Inter Parma 3-0, tutto nella prima mezz'ora, 3 gol dell'Inter e poi normale amministrazione anche in vista Champions imminente.
0: Ah,
1: Stesso
0: ok.
1: risultato del Napoli contro il Frosinone 3-0, quindi le due squadre impegnate martedì in Champions hanno vinto contro avversari abbastanza alla loro portata per 3-0,
0: Ok.
1: poco da dire. E si passa a domenica. Domenica Como Roma ha due squadre che ambiscono a arrivare ben su in classifica. È fatto strano, primo 0-0 del campionato. Ci sono voluti 5 giornate e mezzo per avere il primo 0-0. Como Roma finisce 0-0, con la Roma finisce in 10 uomini per l'espulsione di Malen, ma alla fine reti bianchi, ripeto, per la prima volta in questo campionato.
0: Sicuramente è stata un po' noiosa, quindi da quello che ho letto.
1: Sì, si aspettava molto di più, due squadre votate così all'attacco, che segnano molti gol, che danno spettacolo, invece grande delusione sia nel gioco e sia nel risultato, reti bianche, ripeto.
0: Benissimo, continuiamo con i risultati.
1: Pomeriggio Lazio-Monza 3-1, quindi la Lazio consolida il primo posto in classifica con l'Inter, quindi battendo il Monza 3-1, il Bologna che vince, prima vittoria anche del Bologna, che vince a Lecce per 2-1. Sassuolo-Milan 1-1, partita abbastanza combattuta tra Sassuolo e Milan che finisce con un risultato di parità. E infine ieri in serata Cagliari-Juve 1-1, qui c'è molto da dire in questa partita. Una Juventus che al primo tempo ha concluso con più di 70% di possesso, la palla aveva sempre lei, ma un attacco sterile, incredibile, cioè giocatori che girano nel vuoto, la palla che viene mandata da destra a sinistra senza riuscire a verticalizzare e col Cagliari che in una sola azione, nemmeno un solo tiro, in una sola azione segna un gol. E questo è quello
0: Sembra una
1: che
0: fotocopia dell'anno scorso questa.
1: ha. Anche questi, l'anno scorso, ricordiamo, la Juve ha attaccato per 90 minuti, poi un tiro a rete del Cagliari e vittoria per 1-0. Qui almeno la Juventus con una reazione d'orgoglio nel secondo tempo è riuscita a pareggiare col primo gol di Colomoni e lo stesso Colomoni che dopo 2 minuti ha avuto sul piede la palla del 2-1 clamoroso. Lo ha sbagliato tirando sulla traversa, poi è ricaduta sulla linea, è uscita fuori e quindi un po' di sfortuna anche. Alla fine 1-1, come hai detto te, un po' di polemiche fra i due allenatori e la Juventus che non riesce a decollare e ormai i tifosi juventini devono farsi una ragione. La Juventus può lottare solo per il quarto posto, niente di più.
0: Ma è ancora presto comunque, caro
1: Sì, va
0: Valfredo.
1: bene, ma si vede dall'inizio, si vede delle squadre molto propense al gioco, al gol, come l'Inter, la Lazio, Roma, lo stesso Napoli, perché no? Ma si vede una Juventus proprio che è a corto di idee e non è la prima volta, si è visto con gli altri allenatori, va bene, non ci sono dei super giocatori nella Juventus, ma qualcosa di buono c'è, con buoni piedi ci sono, solo che siamo sempre lì, si continua a far girare la palla, si continua a voler sempre fare l'ultimo passaggio per entrare col giocatore in porta. Ieri Scarzo conversando con un amico, ho detto: si vede che hanno male letto il regolamento i giocatori della Juve, credono che per segnare un gol bisogna entrare nella porta non solo il pallone ma anche il giocatore, perché è incredibile che c'è questa avarizia di tiri e ci vuole sempre l'ultimo passaggio per smarcare, quando a volte un giocatore ha tutto il tempo e lo spazio per effettuare il tiro lui, invece si tende sempre a passare, a voler strafare, e non si capisce perché, se sono i giocatori, se è l'allenatore che dà questa
0: forse è perché manca anche il centrocampo, mancano quei giocatori di qualità, la Juventus un po' da un po' di tempo, insomma, anche quando ci sono, insomma, Locatelli essenzialmente, cioè Locatelli da solo non è che può fare, insomma, la primavera, come si dice, sì, quindi sono obbligati a fare questa cosa, perché i buon tiratori, insomma, nel campionato italiano non ci siano molto, però quelli che ci sono, Çanakkale per esempio all'Inter ha risolto diversi problemi.
1: Sì, no, ma io parlo anche quando si arriva al limite dentro l'area, che non si tira mai, si tiene sempre a cercare il compagno smarcato. Questo è un difetto che ha la Juventus, ma non da adesso, da parecchi anni. Uh-huh. Poi non lo so, sicuramente che avranno altri compiti dettati dall'allenatore che certo. Noi ignoriamo, ma insomma il risultato è questo, il risultato uh-huh. è che non è che ci sia un grande sviluppo,
0: ma forse
1: c'è
0: anche
1: molta serenità.
0: Sì, però anche ieri per esempio ho visto molti che hanno criticato Spalletti perché ha lasciato un giocatore che poi nel secondo tempo si è visto che ha dato, insomma, un'altra anima alla Juventus. Con Cesau non è quel con Cesau che conosciamo, insomma, c'è stato un piccolo calo, forse c'è stata anche questa Zagarova, se non vado errato, e
1: Zagarova,
0: ecco. Sì. Quindi insomma adesso anche fisicamente sta meglio rispetto all'anno scorso.
1: Sì, ma c'è questo fatto che si dice che Zagarova non può giocare dall'inizio perché non ha i 90 minuti in gamba, non lo so, ma è una storia che dura ormai da 2 anni, ancora non sembra si sia risolto questa cosa qui.
0: Ok, va bene. Poi il Milan, anche il Milan ha un problemino in attacco, perché non riesce neanche il Milan a segnare con gli attaccanti, segna con il solito Rabiot.
1: Sì, infatti sì, è un po' il problema anche se gli attaccanti, ho visto che anche per bravura del portiere avversario le occasioni le hanno avute. Segna Rabiot va bene, ma il Milan penso sia un po' meglio messo dalla Juventus in materia di marcature, penso ha segnato più gol della Juventus ed è più cinico sotto porta, quella cattiveria che manca alla Juventus e agli attaccanti della Juventus.
0: Ok, allora giusto due parole anche per l'Inter, su Inter e Napoli. Allora l'Inter prima con la Lazio, evidentemente, perché la Lazio ce la stiamo dimenticando, però è prima, chi l'avrebbe detto?
1: Esatto, la grande sorpresa secondo me, sì.
0: Ecco, allora la Lazio poi anche sta facendo tantissimi gol rispetto agli altri. Allora sull'Inter io volevo sapere se possiamo dire questa una mini fuga già dell'Inter a partire da questa sesta giornata.
1: Mini fuga non si può dire, vista che è appaiata in testa classifica con la Lazio, quindi non si può parlare di mini fuga.
0: Giusto.
1: Sì, vabbè, non penso che la Lazio possa tenere ancora, che non me ne vogliono i tifosi laziali, ma
0: no, sicuramente no.
1: Non so se la Lazio è stata fatta per lottare per lo scudetto, ma ben venga, certo, le sorprese anzi. Possono solamente fare piacere. L'Inter la vedo più squadra, la vedo più cinica, la vedo più concreta, vince, si è visto come ha recuperato quelle partite quando era sotto 2-0, le ha vinte, contro la Roma è andata sotto i 2 gol e poi ha pareggiato e poteva anche vincerla, quindi sembra che abbia più carattere. La Lazio poi bisogna vedere quando incontrerà le big, che ancora non è successa, ha incontrato il Milan, infatti si è visto che in vantaggio di 2 gol si è fatta rimontare e quasi scavalcare. Allora bisogna aspettare che la Lazio infatti incontri le squadre un po' più quotate per vedere, ma certo è una grandissima sorpresa e come si sa adesso, quando i campionati sono scontati con 1 o 2 squadre che vincono sempre, fa piacere quando si vede un'altra squadra che emerge così per lottare per lo scudetto e altro.
0: Certo, questo sicuramente. Napoli invece, insomma, tutti avevano paura contro il Frosinone in un certo senso, perché il Frosinone sta lì, insomma, tra i primi, se possiamo dire, tra i primi 10, però insomma, no, il Napoli poi ha dilagato con 3-0.
1: Sì, poco da dire, il Napoli ha battuto il Frosinone che era avanti di 3 punti, quindi ha raggiunto il Frosinone e pian piano anche il Frosinone penso che sia come la Cremonese dell'anno scorso, che ha iniziato bene per poi calare un po'. Saremo a vedere, e è stata una buona sorpresa questo inizio campionato. Frosinone, vediamo fino a dove potrà arrivare, magari una salvezza ottenuta ben prima della fine del campionato. Mm-hmm. Il Napoli si sì, ha vinto e pian piano penso che si risolleverà e ambirà anche essa per un posto Champions e perché no anche per la vittoria scudetto.
0: Benissimo, allora ricordiamo che oggi ci sono anche 2 partite.
1: Assolutamente sì, nel pomeriggio Atalanta-Venezia e in serata Torino-Udinese.
0: Allora, visto che hai parlato di Champions, quindi
1: esatto, sì.
0: Ne dobbiamo parlare evidentemente con questa,
1: certo,
0: parentesi.
1: Certo, allora seconda giornata, ricordiamo che la prima giornata non è che sia andata molto bene perché ha vinto solo il Como.
0: Sì.
1: Allora, avremo martedì Inter-Club Brugge, l'Inter contro la squadra a Berga del Brugge che aveva dato un dispiacere all'Atalanta qualche anno fa vincendo a Bergamo 3-1.
0: Sì.
1: Insomma, un impegno a portata nerazzurri penso proprio, e il Napoli che va in Spagna per giocare contro il Villarreal, anche qui Villarreal penso il Villarreal Juve 2-2 l'anno scorso, quindi bisogna stare attento sempre alle squadre spagnole soprattutto quando giocano in casa.
0: Bene, poi mercoledì ci sono partizioni.
1: Sì, certo, Feyenoord Como, Como in Olanda quindi, e soprattutto Roma Real Madrid all'Olimpico, quindi una partita tutta da gustare. Alle ore 21 italiane, quindi alle ore 20 ora locale, Roma Real Madrid.
0: Allora, su Roma Real Madrid, ecco, facciamo quello che a te non piace, chiaramente facciamo un po' di previsioni. Andiamo, prevediamo un po', insomma, perché io ho visto anche Real Madrid sabato, se non vado errato,
1: un po' in difficoltà.
0: Un po' molto in difficoltà.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi la Roma ci sta che possa andare anche vincendo contro Mourinho, poi che un allenatore che conosce un po' la Roma, possiamo dire.
1: È normale che le partite si giocano per vincerle, no?
0: Certo.
1: Quindi la Roma può approfittare di questo mini blackout del Real Madrid che non è pimpante come le altre annate, si può dire, anche se si sa benissimo il Real Madrid poi quando gioca in Champions si trasforma, quindi
0: vero.
1: Una partita difficilissima, certo, la Roma può, certo, ripeto, fare il risultato. E saremo a vedere, insomma, siamo soltanto alla seconda giornata, saremo a vedere cosa farà la Roma, ci auguriamo,
0: ecco,
1: come tutti i tifosi italiani, che esca fuori un buon risultato.
0: E ci sono altre partite in Champions che uno possa anche andare a vedere, visto a parte gli italiani, voglio dire, oltre.
1: Certo, certo. Beh, vediamo un attimo cosa abbiamo di bello. C'ho qui tutto il programma, c'è un Lipsia PSV Eindhoven, perché
0: sì.
1: No? Cos'altro? Manchester City, Paris Saint-Germain, ecco.
0: Ah, è questo, insomma, ecco, un bel piatto, possiamo dire.
1: Assolutamente sì. Se no, Atletico Madrid, Manchester United,
0: anche questo sicuramente.
1: E Galatasaray, Barcellona, si sa benissimo che giocare in Turchia è sempre difficile per qualsiasi squadra del mondo.
0: Ok,
1: quindi anche qui penso che queste sono le partite di più di rilievo per
0: allora,
1: questa giornata.
0: Ultima
1: qui.
0: Cosa, andiamo dai nostri vicini palermitani, cosa hanno fatto?
1: Il Palermo sì, ha vinto brillantemente ad Empoli 4-2, consolida il primo posto in classifica. Al secondo posto c'è il Mantova e proprio la prossima giornata, penso di domenica, c'è Mantova-Palermo a Mantova, quindi la seconda che sfida la prima, e questa è una prova per 9, la prova del 9 appunto per il Palermo, per vedere fino a dove può arrivare questa squadra che ambisce alla promozione diretta, e quindi già una prova, un banco di prova molto molto importante già da domenica prossima.
0: Grazie caro Alfredo, come
1: grazie
0: al solito.
1: A tutti voi.
0: Come al solito precisissimo, con un'occhiata proprio panoramica su tutto il campionato italiano, sulla Champions e ma anche sulla Serie B. Grazie Alfredo, contiamo con la musica. Arriva Fred De Palma con La Testa Gira e poi Ossessione con Summer OJ. Musica. Yeah, yeah.

Eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale, sono esattamente le 15:30 minuti dallo sport. Parliamo di economia, però anche di incontri sicuramente e di convegni molto importanti. La Confederazione delle Imprese Cittadine in Tunisia, la famosa Connect, organizzerà quindi il 21 ottobre, prossima settimana, la prima edizione della Tunisia Industry Talks 2026, e questo evento intende proporsi come una piattaforma di dialogo e di confronto dedicata alla competitività industriale, all'innovazione, all'accesso ai finanziamenti e all'energia, oltre all'opportunità di investimento e di partnership strategica. E riunirà questa riunione quindi decisori pubblici, dirigenti d'azienda, esperti e partner tecnici e finanziari attorno alle principali sfide dell'industria tunisina. L'incontro mira quindi a contribuire a una riflessione collettiva sulle sfide di competitività dell'industria tunisina, sulle grandi trasformazioni economiche e tecnologiche, oltre che sulle opportunità di cooperazione e partnership per rafforzare l'attività o l'attrattività industriale della Tunisia. Tra i temi che verranno affrontati figurano le sfide interne come finanziamenti, risorse e politica energetica, ma anche le sfide esterne con competitività e posizionamento internazionale, e l'apertura poi regionale e internazionale, partnership, investimenti e cooperazione industriale.

0: Eccolo il canto d'amore di della Angela Mango, Angelina Mango e Marco Mingoni. Ritorniamo alla nostra Tunisia e sempre parleremo di questi incontri, di queste riunioni che ci sono, che ci si stanno preparando. Infatti, la Federazione Tunisina del Tessile e dell'Abbigliamento, la FTTH, organizzerà il prossimo 16 ottobre, quindi tra pochi giorni, un webinar dedicato all'energia solare fotovoltaica, allo stoccaggio energetico e ai meccanismi di finanziamento per le imprese del settore. L'iniziativa mira a presentare soluzioni concrete per abbattere i costi energetici, garantire la continuità produttiva e rafforzare la competitività industriale tunisina. Il settore si trova infatti ad affrontare l'aumento delle tariffe, i rischi di interruzione della rete elettrica e il costante irrigidimento delle normative ambientali e climatiche sui mercati internazionali. Promuovendo la transizione energetica, quindi la Federazione Tunisina del Tessile e dell'Abbigliamento intende accompagnare le aziende tunisine nell'ottimizzazione dei costi di produzione e nell'adeguamento anche ai nuovi standard ecologici, consolidando il loro posizionamento sia a livello nazionale che globale. Poi un'altra notizia, rimaniamo insomma anche sul commerciale, perché il commercio elettronica qui in Tunisia sta registrando una crescita esponenziale, trainato anche dall'evoluzione delle infrastrutture digitali e dai nuovi orientamenti dei consumatori. Secondo i dati del Ministero del Commercio, il settore ha raggiunto quota 19 milioni e 300 mila transizioni per un valore globale di 1 milione di 1000 piuttosto che 375 milioni di dinari, con i 1.500 siti web attivi nel pagamento elettronica nel 2025. Per sostenere questo sviluppo e tutelare i consumatori, le autorità stanno predisponendo la nascita di un comitato nazionale per l'e-commerce e l'introduzione chiaramente anche di un marchio di fiducia per i siti di vendita certificati. Resta tuttavia aperta comunque la sfida del commercio informale sui social network. Infatti, le vendite condotte su queste piattaforme sfuggono al controllo dello Stato e sono all'origine di numerose anche segnalazioni per frode, evidenziando la necessità appunto di regolamentare un mercato sempre più competitivo e strategico per l'imprenditoria tunisina. 15:41, quasi sulle onde di Radio Tunisi, sempre musica italiana. Questa volta, dopo il ritmo, insomma, di quattro canzoni che abbiamo ascoltato, un po' romantici, e ce l'hanno chiesto in tanti. In realtà, la canzone Ti ho cercata, quindi di San Giovanni, e soprattutto anche la Ornella Vanoni con un sorriso dentro a un pianto, una bellissima canzone. Un ringraziamento a Olfa che ha sorriso perché ci siamo messi d'accordo su una cosa e ho fatto un'altra cosa, vabbè, però lei è brava, sicuramente riuscirà a fare tutto questo in questi 6 minuti di musica italiana. Musica.
1: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici. I 1000 numeri che fanno una classifica. Ti ho cercato.

Ti ho cercata dentro un figlio che poi non ho avuto, e gli ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio successo.

0: Bene, tre notizie sempre dalla Tunisia, lavori all'ingresso sud di Tunisi, quindi modifiche al traffico sulla strada regionale 22 da dopodomani, e quindi la viabilità lungo l'ingresso sud della capitale subirà quindi variazione temporanea per consentire l'avvio di lavori di posa del tappeto d'usura nella zona di Jbeljlud, quindi nell'ambito di questo secondo lotto del progetto di ampliamento della viabilità d'accesso. Come reso noto dal Ministero quindi degli equipaggiamenti dell'abitazione, la circolazione sulla strada regionale, quindi sarà 22, sarà limitata a due corsie per senso di marcia lungo un tratto di circa un chilometro, e quindi le limitazioni resteranno in vigore per la durata di una settimana, e le autorità invitano quindi gli automobilisti alla massima prudenza rispetto della segnaletica provvisoria e alla riduzione della velocità nei pressi del cantiere. L'altra notizia riguarda invece le nostre donne, e poi anche ci saranno anche i nostri giovani in generale. In un panorama globale in cui le discipline STEM, quindi scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, soffrono ancora di un marcato divario di genere, la Tunisia si attesta quindi come un modello d'eccellenza internazionale. Infatti, secondo i dati dell'UNESCO, la Tunisia si posiziona al secondo posto mondiale per percentuale di donne laureate in ambito scientifico e tecnologico, sfiorando il 58% sul totale dei laureati nelle materie scientifiche, superando il 56% nei corsi di ingegneria. Un ruolo determinante chiaramente è svolto anche dal sistema di orientamento meritocratico basato sui risultati della maturità baccalaureata, come si dice qui in Tunisia. Infatti le studentesse, ottenendo mediamente punteggi elevatissimi, conquistano i posti più ambiti nelle facoltà di medicina, informatica e politecnici. E a differenza di molti paesi occidentali, dove persistono stereotipi strutturali sulle carriere scientifiche, in Tunisia l'ingegneria e la ricerca rappresentano vettori privilegiati di emancipazione e prestigio sociale. La vera sfida invece per il futuro rimane chiaro che è l'assorbimento di questo straordinario capitale umano nel mercato del lavoro, trasformando la leadership accademica femminile in un motore decisivo e decisionale, e anche per l'innovazione economica della nazione tunisina. E poi vi ricordo anche un'altra informazione prima dei giovani, che il ministro della salute tunisino ha incontrato a Berlino il direttore generale dell'OMS a margine di un summit, World Health Summit, quindi una salute per tutti. Al centro del colloquio il rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori strategici della salute digitale, della copertura sanitaria universale e della sicurezza farmaceutica e farmacologica, scusate. E poi per quello che riguarda i nostri giovani tunisini, tutto è successo a Shanghai, perché è un straordinario successo per questi talenti tunisini alla 67esima edizione delle Olimpiadi Internazionali di Matematica IMO 2026, che appunto, come abbiamo detto, si è tenuto in Cina a Shanghai. E secondo quanto reso dall'Associazione Tunisina di Competizione e Cultura della Matematica, la delegazione tunisina ha conquistato due medaglie di bronzo e una menzione d'onore. I due bronzi sono stati vinti da questi due ragazzi, uno dell'Ariana, Mohamed Karim Boaleg, e l'altro è del liceo di Sousse, Yassin Boumaiza, che la menzione d'onore invece è andata a un altro ragazzo, Yusuf Hajimi, Halim Hajimi, quindi del liceo di Beja, insomma, quindi Ariana, Beja e Sousse. I campionati mondiali di matematica, ricordo, per studenti delle scuole superiori, che è nata nel 1959 in Romania, hanno visto quest'anno la partecipazione di oltre 100 paesi. L'edizione 2026 si chiude con un bilancio molto importante, con 55 medaglie d'oro, 105 d'argento e 189 di bronzo. Il prossimo appuntamento con la 68esima edizione è fissato per il 2027 in Ungheria. Sempre musica italiana, sempre novità della musica italiana, arriva Sfera e Basta con Lontano. Anche questa è una canzone appena arrivata, quindi noi ve la facciamo ascoltare. Invece Madame, sempre con Sfera e Basta, Tu mi hai capito, che è una canzone che ha avuto successo 2 anni fa. Sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale.
1: Quante volte ho pensato nessuno capirà il vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno, e io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

sbagliato pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.